è cominciata per me la solitudine. Intorno a me ci ricordo dei giorni